bako moni kanya mama tata kake bolando moni tomonana leka kipeto era moni kanya mama era mama kaparo moni mi nupata kata jikende wacho moni pe

0: go to Dio Mate, Melukelo Lapo. Nate go to Dio Mate, Melukelo Lapo. Oalia odi mabe, Olselo Kodoji. Oalia odi mabe, Olselo Kodoji. Musavo Camilo Gacano, Cata Simui. Musavo Camilo Gacano, Cata Simui. Io viro a coma me, Cata Vei Metolo. Io viro a coma me, Cata Vei Metolo. Io di uomo a voi, o tu pongo tu cagliacca. Omiyo ji woku maboyo tupongo tukajakagwa
1: Bukuraya, Abuja Kero Tuhidiram na wa yusina Ha Ura jamun toyota

kaka mine wa major wakina gireso god gireso nyango bibi azio ago mine madongo muluoro chuo ema mene gitelo maber mende nagu puonj kabirano tundo inie kene amanyi nali

0: Porco! Prendiamo ciola! Prendiamo porco culo!
1: E gli agambi indadi! E va con su cagno, cai le zucca! E il capo lo fondadi! Amo se ma oro!

Mano osie Fred Radido Jaugenya ukwala Paponditi katito pacho Wangne waduogo

0: are. You are.
1: Correct. Carl Dugino.
0: Afeni wadu giki. Jakibgori.
1: Hey, si unaika jarao kanyo.

0: persona di Dio è Giacobala. Gloria a Gesù, Beatrice Nakano.
1: Madanji ero koro yoro Goma vero omeni utono shienga.